tutto dice. Io cielo, io ardo, idol mio, pietà, pietà. Io ardo, io cielo.

non è niente il mio confronto. Non vedrò il sen piagato verso lui per nulla.

pensa di quel ch'altro capitale abbiam poi che alcuno non sa. Bella, bella, tendon solo, se ne vanno, se ne vanno.

sfida e bel luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in stranio suolo. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Meritate un avvenire migliore. Giorgio Germo. E